jacketo scinelli. Dieta nei nomi existiv, at hus absal. Su petro ranu,

Viene, vedome si copri. Lecce il maior, sotto, sotto, piazzar i bui.

0: ostia girati i ripari, ti, ti, a ti scrasadez, a giubui a grani zomac,
1: si stietinati ripac, a ti stiebu o corfil,

a mi se non si fa lì tot vorrà pohate o cucce. Dopo li nasce lì santulac, santulac a rovno

Grazie a moglie, quel cim, versi cisme proie li lessen, coglie sasta vin. Stave in capo, ui, e connezzo.